quae picoreo. Prima io coppino, e poi li quelgo, li accoppino, li quelgo, li accoppino, li quelgo, li accoppino, li quelgo, li accoppino.